one that Scott shall get. Them that's not shall

0: c'è il Black Friday d'estate! iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nell'ultima pillola ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po'

0: anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2 o 3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo. Al meglio ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente. Ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: MO605, take two.
1: Oh, it's been
2: it started off real bad.

0: Chrome 7 bar, FM barra diagonal alterradio, algo de
1: From 7 bar FM alterradio, algo de
0: From 7bar.fm barra alterradio, algo de
2: From 7bar.fm alterradio, algo de
0: From 7ba.fm slash alterradio, algo de From 7ba.fm slash altiradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
4: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
3: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazio la nostra parte femminile perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno tutto già di te, già di te bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro che ci ha fatto molto da gara. A parte queste battute introduttive, Gre è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue

0: sanità, che è un po' diversa da quella tua. Io ho notato anche questo amore per Michael Jackson, che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
1: Beh, naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson, di un disco, e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato.
0: Beh, sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
1: Beh, anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ho iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
0: Ecco, la parte,
1: la scrittura.
0: Ecco, ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo, è, diciamo, di una certa profondità. C'è questa Inseguino la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
1: Esatto, quello bellissimo, però parla di una, diciamo, di una notte, d'amore, diciamo.
0: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
1: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè,
0: sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questa...
1: ci rimane un attimo male, però
0: altro che
1: talmente volanti che le lasci passare volentieri.
0: E allora la ascoltiamo, inseguirò la...

0: Un bellissimo pezzo davvero. Adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre il più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. E tu preferisci lo studio o il live, Gre?
1: Il live, assolutamente, nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, è tutta un'altra cosa.
1: Esatto. Cioè, vederle persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè è proprio quello che emoziona, cioè io lo faccio per quello, diciamo.
0: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente finalmente di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
1: è impagabile. Esatto,
0: altro che i pollicioni, no, sui social.
1: Esatto,
0: che fanno piacere anche quelli, fanno
1: piacere, certo,
0: anche...
1: certo,
0: però
1: Il live è fondamentale.
0: Invece,
1: poi non piace a tutti, però
0: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola perché poi

0: numero di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm. come sempre siamo sempre con Gre, con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno, nessuno, tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani, però registrati in studio, dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te. Chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alteradio.eu, tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao,
0: alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Gli argomenti sono sempre sorpresa. E tutto per il momento, a te loro da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

L'accordo fra l'Iran e gli Stati Uniti è vicino, ma non definitivo, lo dice il ministro degli esteri di Teheran, che precisa una volta finalizzata la bozza sarà firmata da remoto. Tra i punti del memorandum c'è il cessate il fuoco in Libano, altri 60 giorni per le discussioni sul nucleare. Gli Emirati Arabi sbloccano 10 miliardi di dollari per l'Iran. Imprevisto per il Papa, rientro dalla Spagna. Per un guasto all'aereo il pontefice torna con il Falcon del re di Spagna. A Tenerife il grido contro i trafficanti di esseri umani. SpaceX vola a Wall Street nella seduta di esordio al Nasdaq, guadagna oltre il 19% e brinda Elon Musk, il primo trilionario al mondo. Alberto Stasi potrebbe lasciare il carcere, atteso il via libera del Tribunale di Sorveglianza per i Servizi Sociali. Lunedì alle 21 su Sky TG24 lo speciale dedicato a Garlasco. Un elicottero precipita vicino al Lago Maggiore, in provincia di Novara. Morto il pilota, feriti altre 3 persone. In corso le indagini per accertare le cause. A Milano in due su un monopattino si schiantano contro un'auto. Morto un 18enne, arrestato per omicidio stradale il ragazzo che ha investito e ucciso un minorenne nel Foggiano. Mondiali, pareggio per 1-1 fra Canada e Bosnia. Nella notte la sfida fra Stati Uniti e Paraguay. Infantino ironizza sull'assenza dell'Italia ed è...

11 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887, l'Atleti 5, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. 50 anni fa, nel 1975, a Castelnuovo del Garda veniva inaugurato il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia a orientamento ludico. 40 anni fa, nel 1985,

Il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle peggiori catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba collocata vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. Le autorità locali lo chiamavano Tumai, ovvero speranza di vita. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete, toccando i 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas, nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi, 80 anni fa, nel 1945, il dirigente sportivo Gianni Petrucci, nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May, nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, nel 1950 l'attrice Fioretta Mari e nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966 e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Bene, era l'ultima segnalazione per il 19 luglio 2025. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: È sabato, il giorno dedicato a Saturno, pianeta che rallenta. Ci sentite forse fermi? No, lo studio fucsia di Seteva.fm è in costante movimento per darvi allegria e coccole. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook Seteva Almanacca e lasciateci un cuoricino dolce, un commento, ne saremo felici. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Lo scrittore e regista Ephraim Kishon ci ha voluto insegnare che la parola ebraica Shalom non è soltanto una bellissima e concisa formula di saluto, la più breve dopo l'italiano ciao. No, è l'espressione di saluto più bella che esista al mondo, perché Shalom significa pace.

Io sono bellissima. Tu sei bellissima, siamo tutti bellissimi. Vogliamo esserlo ancora di più? L'abruzzese Antonio Scherolo ci dice che chi sa scrutare solo l'effimera bellezza del corpo ignora l'eterna meraviglia.

Bentrovati in antenna da Il Stagiaire in questo rombante sabato. Oggi ci dirigiamo in una particolare zona della nostra amata Italia chiamata Motor Valley, la terra dei motori. L'Emilia-Romagna fa parte di quel territorio noto a livello mondiale per essere il luogo dove hanno sede alcuni dei brand automobilistici e motociclistici più importanti del mondo. Qui l'appassionato di motori ha la certezza assoluta di trovare la risposta giusta alle sue passioni. Da Piacenza fino a Rimini, in questo fazzoletto di 300 km di terra adagiato lungo la via Emilia, risiedono i segreti di Ferrari, Ducati, Pagani, Lamborghini, Maserati, Dallara e Tazzari. Imprese che hanno segnato la storia di questo settore industriale a livello internazionale, unendo la tradizione del know-how artigianale italiano alla potenza e alla qualità. Abbiniamo il tutto a circuiti in cui, oltre alle varie gare ufficiali, si svolgono prove di privati e moltissimi corsi di guida sicura gestiti dalle accademie dei marchi appena citati. Tra questi circuiti ricordiamo i più belli: il Misano World Circuit Marco Simoncelli, l'Autodromo Internazionale Ferrari Enzo Edino ad Imola, l'Autodromo di Modena ed il Paletti a Varano de Melegari, in provincia di Parma, nato dall'idea dell'ex pilota Andrea De Adamic.

0: Anche in pieno weekend continua ad essere sotto laser il disco HD, successo di critica e di pubblico per quest'altro capolavoro della classifica dei 7va25.
1: Ed eccoci a sabato, grazie per tutti i commenti positivi che state inviando sui miei social. È energia in più che mi state regalando. Ecco dove il mondo può arrivare. Buon weekend da Valerio Calabrò.

amicizia con i consigli delle stelle. Ariete, organizza qualcosa di romantico. L'amore va nutrito. Toro, Venere ha sempre dominato il tuo segno. E allora, che passione sia! Gemelli, uno sguardo al portafogli e uno al divertimento. Cancro, via dalla città, una passeggiata nella natura ti darà il sorriso. Leone, ancora un po' di dieta, devi rimetterti in sesto. Vergine, un invito inaspettato saprà conquistarti. Bilancia, dedicati con tranquillità ai tuoi hobby, ma non dimenticare la coppia. Scorpione, nella tranquillità del weekend avrai più tempo per controllare i conti e tutte quelle scartoffie che detesti. Sagittario, questo non è il momento della gelosia, ma della fiducia e della passione. Capricorno, non sai proprio resistere senza lavorare, però riposa un po'. Acquario, tenerezza e passione contraddistinguono la giornata. Pesci, al bando la gelosia, via quei brutti pensieri. Almanacca, lo sapete, è una stanza piena di giochi, di vinili graffiati dalla passione per la musica, di libri meravigliosi. Il drammaturgo Ben Williams in una sua pagina scriveva: «Se una notte di giugno potesse parlare, probabilmente si vanterebbe di aver inventato il romanticismo».

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Un proverbio nipponico recita: se non vuoi farmi luce, almeno fammi ombra. La redazione di 7va.fm è piena di luce con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: Anche questa puntata di Almanacca sta giungendo al termine, ma non prima di ascoltare un magico brano proposto dallo studio oro di Seteva.fm e non prima di salutarvi con Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Dallo studio oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato.

Billy Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Billy Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Billy Evans in Autumn Leaves.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: 11 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550, a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887
1: Easy Rock di Radio Web Base. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

L'accordo fra l'Iran e gli Stati Uniti è vicino, ma non definitivo, lo dice il ministro degli esteri di Teheran, che precisa una volta finalizzata la bozza sarà firmata da remoto. Tra i punti del memorandum c'è il cessate il fuoco in Libano, altri 60 giorni per le discussioni sul nucleare. Gli Emirati Arabi sbloccano 10 miliardi di dollari per l'Iran. Imprevisto per il Papa, rientro dalla Spagna. Per un guasto all'aereo il pontefice torna con il Falcon del re di Spagna. A Tenerife il grido contro i trafficanti di esseri umani. SpaceX vola a Wall Street nella seduta di esordio al Nasdaq, guadagna oltre il 19% e brinda Elon Musk, il primo trilionario al mondo. Alberto Stasi potrebbe lasciare il carcere, atteso il via libera del Tribunale di Sorveglianza per i Servizi Sociali. Lunedì alle 21 su Sky TG24 lo speciale dedicato a Garlasco. Un elicottero precipita vicino al Lago Maggiore, in provincia di Novara. Morto il pilota, feriti altre 3 persone. In corso le indagini per accertare le cause. A Milano in due su un monopattino si schiantano contro un'auto. Morto un 18enne, arrestato per omicidio stradale il ragazzo che ha investito e ucciso un minorenne nel Foggiano. Mondiali, pareggio per 1-1 fra Canada e Bosnia. Nella notte la sfida fra Stati Uniti e Paraguay. Infantino ironizza sull'assenza dell'Italia ed è...

Ed eccoci pronti! Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana in radio. Sono Massimo Esposito e insieme in questi 60 minuti scopriremo quali saranno i tormentoni dell'estate. E attenzione che al numero 20 entra Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Bambina entra in classifica, Elettra Lamborghini. E attenzione che c'è anche un nuovo ingresso al numero 19, Sal Da Vinci con Poesia.
1: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

Il romanticone Sal Da Vinci entra nella Italian Chart al numero 19 con Poesia. Al numero 18 risale la classifica Ultimo con Romantica. E attenzione, attenzione, perché perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Elisa, Amore nella Italian Chart.

Pronto come tormentone dell'estate ed entra nella Italian Chart con Hippie Yayo al numero 16. Ancora una buona giornata, buon ascolto da Massimo Esposito che al microfono. Stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia. Perde qualche posizione Cattive Abitudini, Salmo e Colapesce.

Benvenuti nella Italian Chart. Tante novità oggi con Massimo Esposito, che al microfono, al numero 14, il nuovo di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

Anche oggi entra Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 14. Sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scopriamo le 20 canzoni italiane le più programmate in Italia dalle radio. Al numero 13 Cabana Irama perde qualche posizione e scende anche lui, Fulminacci, Maledetto me.

Benvenuti nella Italian Chart. Vi aspettiamo tra pochissimo con le prime 10 posizioni. A tra poco. Benvenuti, siete nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e adesso andiamo a scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Madame, insieme a Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh, e perde anche lei, Annalisa, con Canzone Estiva, questa settimana al numero 9. Quando

Ogni settimana siamo alla scoperta della Italian Chart, le 20 canzoni più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. E attenzione, perché al numero 7 perde qualche posizione Saif con Buona Domenica e invece sale Achille Lauro con Comuni Immortali questa settimana alla posizione numero 6.

Tanti movimenti all'interno della Italian Chart. Achille Lauro con Comuni Mortali sale alla posizione numero 6. Benvenuti nella classifica italiana. Sono Massimo Esposito e al numero 5 sale Francesco Gabbani.

Una canzone estiva, Summer Funk con Francesco Gabbani che sale alla posizione numero 5 e attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della Italian Chart. Salgono anche loro Jovanotti ed Alfa con Buon Vento al numero 4.

0: buon vento.
1: Due grandi personaggi, Jovanotti ed Alfa, salgono alla posizione numero 4 con buon vento e adesso siamo sul podio. Sono stabili come la settimana scorsa. The Colors con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana c'è la Italian Chart e adesso siamo sul podio. Abbiamo appena ascoltato The Colors, stabili alla posizione numero 3 con Rolling Stones, e al numero 2 guadagnano qualche posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

E prima di scoprire la nuova numero uno della settimana c'è il riepilogo. Volevo capire con Marrakesh, con Madame Marrakesh perdono qualche posizione al numero 10. Scende anche lei, Annalisa, con canzone estiva alla posizione numero 9. Gaia al numero 8 con Bossa Nostra, perde anche Saif con Buona Domenica al numero 7 e risale Achille Lauro con Comuni Mortali al numero 6. Summer Funk, Francesco Gabani guadagna qualche posizione al numero 5 e attenzione che anche Giovanotti ed Alfa salgono la nostra classifica con Buon Vento alla posizione numero 4. Sul podio, stabili come la scorsa settimana The Colors con Rolling Stones, risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento e adesso andiamo a scoprire la numero 1. Grazie a tutti, Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Vi do appuntamento alla prossima settimana e attenzione che risale sul podio al numero 1 Serena Brancale con Levante e Delia con Al Mio Paese. Mi sento

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

0: Va ora in onda. Musica in cucina con Anto.
1: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati. Nello spazio, lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, vedremo come mantenere fresca e buonissima l'insalata, come conservarla nel modo giusto, dove tenerla e come sistemarla nel frigorifero. Vi ricordo che se perderete qualche passaggio delle ricette o dei consigli, troverete tutto per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. Iniziamo con la musica, Aisha Milano.

Alex Britti, tutti come te. Oggi un antipasto estremamente gustoso e tradizionale, assolutamente rustico, praticamente perfetto, semplice da fare, gustoso da mangiare, sarà perfetto per arricchire la vostra tavola, oppure tagliato in più parti è perfetto come finger food o un aperitivo o un buffet. Bruschette, radicchio, provola affumicata. Sparito.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui.

Anastasia Best Days e vediamo gli ingredienti per queste bruschette radicchio e provola affumicata. Sono per 6 bruschette medio grandi, mezzo radicchio rotondo, un porro, uno spicchio di aglio, aceto balsamico o salsa di soia a vostro piacere, peperoncino un pezzettino, 12 fettine di provola affumicata, 6 fette di pane di semola, olio e pepe quanto basta.

Ed Sheeran Bot, e vediamo come preparare queste bruschette radicchio e provola affumicata. Prendete una padella dal fondo largo e versate un giro di olio, aggiungete mezzo porro affettato, uno spicchio di aglio intero e un pezzetto di peperoncino. Lasciate soffriggere il porro a fiamma bassa e quando sarà appassito alzate la fiamma e aggiungete il radicchio dopo averlo lavato e tagliato. Salate leggermente e saltatelo in padella per un paio di minuti. A questo punto sfumate con mezzo giro di aceto balsamico. Affettate il pane a fette spesse di un centimetro e disponetele su una teglia. Ricopritele con il radicchio saltato in padella, tagliate la provola affumicata a fettine e a striscioline e disponetele sulle bruschette, infornate a 200 gradi per 10 minuti circa, fino a quando il pane non sarà diventato croccante e il formaggio non si sarà sciolto.

0: Ora in onda. Musica in cucina con Anto.
1: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Angelina, ci pensiamo domani. Un primo piatto leggero, quello di oggi, stuzzicante e facilissimo da preparare. Pensate che è pronto in appena 20 minuti. Si tratta di un primo ricco, gustoso e allo stesso tempo leggero, pasta con fagiolini.

Emma Mezzo Mondo. Gli ingredienti per questa pasta con fagiolini sono 200 g di fusilli, 300 g di fagiolini, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva, peperoncino, parmigiano, sale, quanto basta.

Ed ora ascoltiamo una canzone di qualche tempo fa, La Bella e la Bestia, Gino Paoli e Amanda Sandrelli. E nel frattempo io vi spiego velocemente come preparare questa pasta con fagiolini. Per prima cosa eliminate le estremità dei fagiolini, tagliateli in due parti, cuoceteli in padella per pochi minuti e una volta cotti fateli raffreddare in acqua fredda. In una padella inumidite olio di oliva, uno spicchio di aglio, del peperoncino, quindi aggiungete i fagiolini e unite anche sale e acqua per non farli bruciare. Cuocete nel frattempo la pasta prescelta per il piatto e prima del termine della cottura trasferitela in padella con i fagiolini, lasciando mantecare tutto per un paio di minuti. Trasferite la pasta con i fagiolini nei piatti da portata e servire immediatamente in tavola, spolverando eventualmente con del parmigiano grattugiato.

Michele Bravi, Sophie and the Giant Falene. E parliamo di insalata, vediamo come conservare l'insalata. Se volete mantenere fresca e buonissima, dovete tenerla in frigorifero, ma in modo corretto. Bisogna evitare di conservarla vicino a frutta o verdura che produce etilene, come le mele o i pomodori, in quanto questo gas può accelerare il processo di appassimento delle foglie. Bisogna tenerla nella parte bassa del frigorifero e potete anche riporre l'insalata già lavata pronta all'uso, ma vi spiegherò tutto tra pochissimo. Segreto, io non ti ho mai detto come mai.

0: Ora in onda musica in cucina con Anto,
1: ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Marshmallow, Farruco e Stavida.

Meghan Trainor, Mother. E vediamo come preparare l'insalata per conservarla già pronta. Dovrete lavarla bene come siete soliti fare, mettendo le foglie per qualche minuto in ammollo con il bicarbonato. Ci sono anche dei contenitori ermetici per l'insalata lavata che permettono di conservarla al meglio in frigorifero. Però se non avete questi contenitori potrete optare anche per dei sacchetti in tessuto per insalata, a patto che siano realizzati materiali traspiranti come il cotone o la canapa e siano mantenuti puliti e asciutti. Se non volete acquistare i sacchetti è sufficiente avvolgere l'insalata in un canovaccio pulito, leggermente inumidito e riponetela nella parte bassa in frigorifero

0: Ligabue, riderai. Oggi per secondo piatto tonno impanato. Per gustare al meglio questa ricetta è fondamentale la scelta del tonno. La parte migliore è quella della parte della pancia, non troppo grassa, che rende il tonno morbido senza risultare però troppo grassa.
1: Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Post Malone Chemical e vediamo cosa occorre per questo tonno impanato. Due fette di tonno rosso, la pancia, olio di oliva pangrattato e sale quanto basta. Per la salsa, olio di oliva quanto basta, un pizzettino di aglio, un ciuffo di menta, succo di un limone.

Super Disco Machine Substitution. Vi spiego velocemente come preparare questo tonno impanato. Ungete il tonno con l'olio d'oliva, impanate poi con il pan grattato pressando bene con le dita. Scaldate una padella antiaderente, quando sarà calda adagiate le fette di tonno. Abbassate leggermente la fiamma, salate e lasciate cuocere il tonno da un lato. Quando si sarà formata la crosticina, giratelo dall'altro lato, controllando bene la cottura. È preferibile che il tonno sia cotto bene. Nel frattempo preparate la salsa. Preparate un trito di menta, aglio, succo di limone e un pochino di olio d'oliva. Quando il tonno è cotto, mettete sopra la salsa e servite. Se volete, potete cuocere il tonno anche in forno. Preriscaldate il forno statico a 180 gradi e cuocete il tonno nella teglia per 10 minuti circa, girando a metà cottura.

0: Ora in onda. Musica in cucina con Anto.
1: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Rose Villaine, Elisa Monet. Per dolce oggi è crostata con la crema di fragole, un dolce semplice, fresco e goloso. Un guscio di pasta frolla croccante con un ripieno cremoso che si scioglierà in bocca. Una vera delizia. Tra poco gli ingredienti per questa crostata di fragole.

The Weeknd In Your Eyes. E vi do anche gli ingredienti per questa crostata di fragole. Sono per uno stampo da circa 20-22 cm, 300 g farina 00, 150 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo più un tuorlo, un cucchiaino di lievito per dolci, una bustina di vanillina. Questi erano gli ingredienti per la pasta frolla. Per il ripieno, 400 g di fragole, un cucchiaino di succo di limone, 70 g di zucchero, 25 g di maizena o fecola di patate.

0: Amore senza una ragazza.
1: Tananai Tango. E vi spiego come preparare questa crostata di fragole. Iniziate preparando la pasta frolla. Su una spianatoia disponete la farina a fontana, versate al centro lo zucchero, l'uovo e il tuorlo, il lievito e la vanillina. Unite successivamente il burro e iniziate a impastare energicamente fino a formare un panetto. Avvolgetelo nella pellicola e riponetelo in frigorifero per 30 minuti. Intanto pulite le fragole, lavatele e asciugatele. Tagliate le fragole a pezzetti e aggiungete il succo di limone, lo zucchero e la maizena setacciata. Mescolate e lasciate riposare. Stendete la pasta frolla realizzando una sfoglia non troppo sottile. Adagiatela sullo stampo imburrato, passate al mattarello sui bordi per eliminare la frolla in eccesso, bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta, farcite la crostata con le fragole evitando di mettere troppo succo. Con la restante frolla realizzate le strisce e rifinite la crostata. Infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti circa. La crostata è pronta quando le strisce risulteranno dorate in superficie.

0: Avete ascoltato
1: Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e
3: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Siamo giunti al termine, io vi ringrazio di essere stati con me, vi ricordo di controllare nel gruppo di Facebook Musica in Cucina, lì troverete tutto per esteso. Vi auguro una buona continuazione, per oggi è davvero tutto, ma chissoli ma chissoli a tutti, ciao, alla prossima da Anto.
4: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

mondo, Stati Uniti, Iran, voci di una firma nei prossimi giorni anche da remoto, testo concordato, annuncia il premier del Pakistan, ma restano tensioni, a Hormuz abbattuti i droni di Teheran. Nel memorandum di 14 punti, il cessate il fuoco in Libano e altri 60 giorni per le discussioni sul nucleare, ma si alternano conferme e smentite. Poi programma per il Papa in Spagna, problema tecnico al suo aereo, il pontefice rientra con il Falcon di Re Felipe da Tenerife, il monito ai trafficanti, convertitevi. Vola SpaceX all'esordio in borsa, la società centra una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Musk diventa il primo trilionario della storia. Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali lunedì alle 21 su Sky TG24, Garlasco, l'ombra del dubbio. Incidente sul Gran Paradiso, morti tre alpinisti, almeno due sono italiani. Corpi individuati a 3.600 metri dai soccorritori in elicottero, al vaglio le cause dell'incidente. Il giallo delle sorelle scomparse da 6 giorni da una casa famiglia in Abruzzo non si esclude nessuna pista, neanche il rapimento, ricerche anche sulle aree del Basso Lazio. Mondiali, Stati Uniti-Paraguay 4-1, pari tra Canada e Bosnia. La battuta di Infantino sull'assenza dell'Italia scatena la polemica. Formula 1, Norris.

0: Ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flibber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Are we ready?

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.